Con il fofonga e to va un camo che po la ma coi a o e via fini. O bromo non è mamma e ben io man madango. Ma muoto ma o e via fini.